El astro y pero Stenia Philadelphia in a mellow stick fallo Hola y ti porta Omara mu pei polis clira Hola ta di che fallo Omara mu pei polis clira Hola ta di che fallo